ne busca le rose le sada da ma canta la busca le grete busca da ma le che

di baka wo Asiwe yadumo Anya wani so nyansa po Slo nyamine jani free boni ho ase